0: Prima che venga il conte io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Non farei se ridessi, che una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto. Sposa d'un cavalier tu pur sarai. Ora mi venne la proposizione ed oggi s'ha da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazza.
1: Oh, mia meschina, qui nasce una rovina se Paolì non fa presto.
0: E perché mo non ridi e te ne stai con quella faccia mesta? Egli è un signor di testa, è un cavaliere, e non vuoi che sia un uomo che abbia talento?
1: Ah, mi manca il consiglio in tal momento.
2: Signore, ecco quel conte!
0: Il conte! Oh, presto, presto, rimettiamo il discorso e scendiamo ad incontrarlo fino a passo.
2: E

0: Certo sarai te stanco, io ve lo credo. Conte Genero amato, ehi, da sedere. No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, e il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzate un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento.
2: Oh, servitevi pure, che questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri il padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
0: Permettetemi dunque, cara la mia sposina.
3: Oh, no signore, sbagliate. Io non son quella, quella che ha tanto amore. È mia sorella.
0: Sbaglio.
3: Sicuramente. Di là, conviene che vi voltate. Di qua, di qua.
0: Signora mia, scusate, voi dunque.
3: No signore, sbagliate ancora.
0: Sbaglio ancora.
3: Sicuro.

0: diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella. E vi par forse che io?
0: No, ma scusatemi, e voi dunque certamente?
1: Certo, sicuro, indubitatamente.
0: Il cuore m'ha ingannato, e rimango dolente, e rimango dolente.

0: Io a lungo la scoperta non deggio di ferir. Il conte Alfine è un uomo di mondo, un uomo d'esperienza, mi vuol del bene e mi darà assistenza.
1: Ah, Paulino mio!
0: Sposa mia cara!
1: Di poterti aver solo io non vedevo l'ora. Sappi che ogni dimora è ormai precipitosa. Mio padre è un cavalier, vuol farmi sposa.
0: Ci mancava anche questa per più inasprirlo al caso. Ma non perdo il coraggio, al conte subito vado a raccomandarmi.
1: In qualunque maniera non devi differir. Vedi là il conte, cogli questo momento, datti coraggio. Io mi ritiro intanto tutta

0: Sì, coraggio mi faccio, già che solo qui viene.
1: Amico mio, sentimi dunque, sia come esser si voglia, e perché fare gran chiacchiere io non soglio. La sposa non mi piace e non la voglio.
0: Che cosa dite adesso?
1: Dico assolutamente che non la voglio.
0: E come mai potreste oggi disimpegnarvene?
1: Facilissimamente. Invece di sposare la maggiore, sposerò la cadetta. 200.000 invece per la dote, sol di 50.000 io mi contento. Ecco tutto aggiustato in un momento. Quella mi piace, quella m'ha innamorato. Ora do bravo, vanne, fa presto, al padre ciò proponi, sciogli, concludi, e poi di me disponi.
0: Ma infelice!
1: Cos'hai?
0: Niente!

0: non trascuro il momento. Oh, Carolina, la sorte mi è propizia, perché lontani dall'altrui presenza io vi posso parlar con confidenza.
1: Ah, questo è quell'appunto che bramavo ancor io.
0: Lo bramavate, sì, e ciò mi consola. Io son venuto per sposare Lisetta, ma che serve che io venuto ci sia, quando non ho per lei che antipatia? E quando a prima vista m'avete fatto voi vostra conquista?
1: Io? Cosa avete detto?
0: E voi cosa avete inteso?
1: E questo sono quel che avete a dirmi!
0: Questo sì, questo! E voi che ben sapete compatir l'amore, scusando il mio trasporto,

musiche del conte. Malcontenta sei del tratto? Sì, sì, quell'uomo molto astratto lo conosco e bello so, molto astratto.

La sposa non mi piace, non mi piace, non mi piace. La sua minor sorella mi sembra la più bella, la più bella, la più bella, la più bella, la più bella, la più bella. Ma poi con comodo, ma poi con comodo.

0: di Domenico Cimarosa abbiamo trasmesso il primo atto de Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Colman. Personaggi ed interpreti: Geronimo Carlo Badioli, Elisetta Eugenia Ratti, Carolina Graziella Sciutti, Fidalma Ebe Stignani, Paolino Luigi Alva, il conte Robinson Franco Calabrese. Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, direttore Nino Sanzogno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa, Il matrimonio segreto, atto secondo.
2: Questa in vero è curiosa, sembran d'accordo in masticar parole perché io non intenda, ma voglio ben scoprir questa faccenda. Venite, sì, venite, conte amato, mi volete ora dir quello che è stato?
3: Anzi, men vengo apposta e dico il tutto senza riguardo alcuno.
2: No, non c'è alcuno.
3: Alcun riguardo, ho detto, non ho di dirvi il tutto e parlo schietto. Vi dirò in primo luogo, in stil laconico, che Elisetta sposar più non intendo.
2: Che? Cosa avete detto?
3: Ho detto che non trovo cosa in lei che mi piaccia e che più non la voglio.
2: Non la volete più? Mia figlia, quella per cui steso il contratto, non la volete più? Voi siete matto! La vorrete benissimo, la sposerete, signor sì. A Geronimo non se ne fan di queste, e non è un uom Geronimo da prendersi per un qualche babbeo. E Geronimo dice, vi ripete, che la vorrete e che la sposerete.
3: E dal signor Geronimo io pur dico e ripeto che non la sposerò, ma che lo prego di mostrarsi contento che fra noi segua un accomodamento.
2: Ed io vi torno a dire in brevi accenti che non si parli d'accomodamenti.

corpo avete, avete, avete, avete, avete. Se fiati in corpo avete, avete, avete, avete, avete. Sì, sì, la sposerete, sì, sì, la sposerete. O bambolo, non so, veder ce la farò. Ve la farò, ve la farò, ve la farò. Ve la farò, ve la farò, ve la farò.

Che bricolata, che bricolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata? Questa è un'azione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e da suo impegno non ne mancar, e da suo impegno non ne mancar. Ora vedete che bombiglioso, che umilioso, come s'accende, come pietoso, non vuol sentire quel che può dire, non vuol sentire quel che può dire, da giustamento non vuol parlare, da giustamento non vuol parlare.

risparmia del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro. Ma si salva anche il decoro, anche il decoro, anche il decoro. Col baratto che ben fatto, sì signor, che ben andrà. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. Va l'amico ruminando, al risparmio va pensando. Va risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro. Il boccone da ghiottone ne scappar lo lascerà. Col baratto che viene fatto, va l'amico ruminando. Sì signor, che bene andrà. Al risparmio va pensando. Sì signor, sì signor, sì signor, che bene andrà. Ruminando, ruminando, ruminando, ruminando. Sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà.

0: Per far Crisetta mi rifiuti. Il modo è facilissimo. Oh, Paolino, Paolino!
1: In che posso servirvi?
0: E da me stesso ho fatto il tutto. Il padre contentissimo che io sposi Carolina.
1: Ma lo dite davvero?
0: Certamente. Consolati e tu stesso va a darle questa nuova e dille che ogni riguardo è ormai finito e che disponga il cuore ad ubbidir con gioia al genitore.
1: Ecco che ora scoppia da sé la cosa. Io sono rovinato, scacciato con la sposa e disperato. Ma no, mi resta ancora una speranza nel buon cor di Fidalma. A lei men volo, benché tutto tremante. Ma Fidalma qui giunge, ecco l'istante.
2: Egli è qua solo.
1: Ella mi sembra che volga in sé qualche pensier molesto. Anch'io son disgraziato ancora in questo.
2: Mi ha guardato sott'occhio e ha sospirato.
1: Orsù, coraggio, il tempo pressa ed io me l'avvicino. Se

0: grande stinche ci ha legati. Lo fai per il piacere di tradire due donne a un solo istante, me come sposa e l'altra come amante.
1: Ferma, ferma, ti prego, ascolti o dico.
0: Io mi sento morir.
1: Calmati un poco.
0: Così resterai libero, così la sposerai.
1: Ah no, che tu così morir mi fai. Or sappi, sposa mia, per salvare il decoro a noi non resta che di fuggire. Con buoni uffizi il padre farem poi che si plachi. Quel che fatto è già fatto

0: Rinunziare a questo matrimonio.
1: Non sarà vero mai che io vi rinunzi, perché poi mia sorella debba sposare il conte.
0: Si può fare un baratto per te vantaggiosissimo.
2: Non si fanno baratti, anzi mi meraviglio che un uomo come voi, prudente e saggio, proponga adesso un altro maritaggio.
0: Sì, un altro maritaggio. Ecco tua zia, è della mia opinione.

ma nostri la te duni, e sento che il timpano poi mi ferite, sento che il timpano poi mi ferite. Parlate piano, parlate piano, senza gridar,

0: Dunque andrà in un ritiro. Pensiamo dunque in qual miglior maniera devo darle la nuova innanzi sera.
1: Sono risoluta io stessa di vincere il rossor. Io sudo, o io gelo, ma farlo Dio conviene, m'aiuta, oh cielo. Oh signore, ai piedi ecco una figlia.
0: Che cos'hai? Cosa c'è? Cos'è accaduto? Alzati e parla in piedi.
1: Oh no, signore!
0: Alzati ed ubbidisci al genitore. Io però ti prevengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi in un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io in un ritiro? Oh mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà.
1: Fuori di tempo è un ritiro per me.
0: Orsù, mi secchi, signora Fraschettina, nel ritiro andrai domani mattina.
1: E possono mai nascere contro te?

0: muove, mia cara, con tanta agitazione. Io son per voi col cor, col sangue, con la vita stessa. Più di voi nulla al mondo mi interessa.
1: Oh, potessi parlare?
0: Sì, vamo, e quest'amor, se a voi ciò piace, d'ogni più bella azione sarà capace.
1: Conte.
0: Io ve lo giuro sull'onor mio, su questa bella mano.

0: aspettar più non mi resta.
1: Ma signore!
0: Taci là! Domani nel ritiro, e voi signore, o domani sposerete quella cui prometteste, o nell'affronto noi la vedrem se mi farò dar conto.

0: cosa è caduto?
1: Che cosa è mai là?
0: Io sono tre volte.
1: Io sono secca.
0: E cosa è mai là?
1: Che cosa è caduto? Che cosa è caduto? Che cosa è caduto?

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo trasmesso Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Colman. Personaggi ed interpreti: Geronimo, Carlo Badioli, Elisetta, Eugenia Ratti, Carolina, Graziella Sciutti, Fidalma, Ebe Stignani, Paolino, Luigi Alva, il conte Robinson, Franco Calabrese. Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Nino Sanzogno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Una breve vedovanza, neanche troppo triste. Franz Lehár, da La vedova allegra. Primo atto, duetto Valenciennes. Erika Köhn, soprano. Robert Hilosfalvi, tenore. Das Symphonieorchester Graunke, direttore Willy Mattes.

Marcia con Danilo e coro, dal secondo atto. Nicolai Gedda, tenore. Chor des Bayerischen Rundfunks. Direttore Willy Mattes.

dall'atto secondo, Vilja Lied, Elisabeth Schwarkopf, soprano, Philharmonia Orchestra and Chorus of London, direttore Lovro von Matačić.

Atto terzo, duetto di Anna e Danilo. Lippenschweigen. Anneliese Rothenberger, soprano. Nikolai Gedda, tenore. Das Sinfonieorchester Graunke. Das Sinfonieorchester Graunke, direttore Willy Mattes.

di Franz Lehár dalla Vedova Allegra abbiamo ascoltato dall'atto primo duetto Valenciennes, Erika Köth soprano, Robert Ilosfalvi tenore, dal Symphony Orchestra Graunke, direttore Willy Mattes. Dal secondo atto, marcia con Danilo e coro, Nikolai Gedda tenore, Der Chor des Bayerischen Rundfunks, direttore Willy Mattes. Dal secondo atto, Vilja Lied, Lied der Hanna und Chor, Elisabeth Schwarzkopf, soprano, The Philharmonia Orchestra and Chorus of London, direttore Lovro von Matacic, e dal terzo atto, duetto di Hanna Lippenschweigen con Anneliese Rothenberger, soprano, Nikolai Gedda, tenore, da Symphony Orchestra Graunke, direttore Willy Mattes. Abbiamo trasmesso Notte di nozze. Amori contrattati, amori contrastati, nozze nascoste, nozze spezzate da una breve vedovanza, nozze precedute da serenate di vari umori, serenate allegre, robuste, disperate, speranzose, galanti, sommesse, pudiche, meste, dolci, tenere, appassionate. Adriano Banchieri, Il Zabaione musicale, commedia madrigalesca in tre atti a soggetto pastorale, composta nel 1604. La composizione consiste in 17 pezzi, intermedi, comici, scherzi, giochi, danze, esemplati su tutti i generi di musica vocale in voga a quel tempo. Insieme vocale e strumentale, L'Homme Armé. Direzione Fabio Lombardo.

0: Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato Il Zabaione musicale, commedia madrigalesca in tre atti a soggetto pastorale, insieme vocale e strumentale L'Homme Armé, in direzione Fabio Lombardo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del nuovo insieme strumentale italiano, con la partecipazione di Fernanda Costa, soprano. Ospiti dell'Accademia Stefano Tempia il 14 gennaio 2003. Johannes Strauss. Walzer dell'Imperatore, opera 437. Nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

di Johann Strauss abbiamo ascoltato Walzer dell'Imperatore, opera 437, nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova flauto, Stefano Vagnarelli violino, Cristina Porepska viola, Sergio Patria violoncello, Elena Ballario pianoforte. Johann Strauss da Il Pipistrello, Mein Herr Marquis. Soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

Di Johannes Strauss, da Il Pipistrello, abbiamo ascoltato Mein Herr Marquis. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Johannes Strauss, La Viennoise. Polka Mazur, opera 144. Nuovo insieme strumentale italiano.

Di Johann Strauss abbiamo ascoltato la Viennoise, Polka Mazur, opera 144, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepica, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte. Virgilio Ranzato, da Il paese dei campanelli, Fox della Luna, soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepica, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte.

Di Virgilio Ranzato, dall'operetta Il paese dei campanelli, abbiamo ascoltato Fox della Luna. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Jacques Offenbach, da Le Conte d'Hoffmann, aria della bambola. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

di Jacques Offenbach da Le Conte d'Offemont abbiamo ascoltato Aria della bambola, Fernanda Costa, soprano, con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porebiska, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte. Carlo Lombardo, la duchessa del Baltabarin, entrata di Frou Frou. Soprano Fernanda Costa, nuovo insieme strumentale italiano.

0: di Carlo Lombardo dalla duchessa del Baltabarin, entrata di Frufru. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Abbiamo trasmesso il valzer e l'operetta. Concerto del nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porebska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Con la partecipazione del soprano Fernanda Costa. Ospiti dell'Accademia Stefano Tempi il 14 gennaio 2003.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
0: RNC, notte di classica. Nel XVII secolo, re Luigi XIV, re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e cinque atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandate dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare, il 15 marzo, idi di marzo, del 44 avanti Cristo. Durante i giochi funebri, indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve, per 7 giorni, una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 avanti Cristo. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata. Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. RNC, note di classica. Jan Ladislav Dussek, primo movimento, allegro brillante, dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.

di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni. RNC Note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in Si bemolle minore e numero 8 in La bemolle maggiore, opera 72. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik.

di Antonín Dvořák. Abbiamo trasmesso Danza Slava numero 5 in si bemolle minore e numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Rafael Kubelik. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Niclino in Blu con ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. Un benvenuto di cuore per tutti e soprattutto per coloro che amano ancora le canzoni di tanti anni fa e amano ancora le incisioni a 78 giri, le incisioni del grammofono. Un benvenuto lo dà Aldo con la sua voce, ma certo non basta perché dobbiamo mettere tanta musica nei 40 minuti che abbiamo a nostra disposizione, e i 40 minuti li vogliamo impegnare bene, come per aprire la trasmissione di oggi. Auguriamo quindi a tutti buon ascolto e benvenuti a questo nostro programma. Un famoso brano di Louis Guy che è stato lanciato dalla grandissima Edith Piaf, noi lo vogliamo ascoltare adesso da James Last e la sua orchestra. Lui stesso lo ha adattato, La Vie en Rose.

Inizio della trasmissione con La Vie en Rose, una vita in rosa, così come abbiamo potuto ascoltare da James Last e la sua orchestra. Tante variazioni per questo brano e tanta bellezza per l'apertura di questo nostro programma a RNC Radio Nichelino in Blu. A molti degli ascoltatori piace la primavera, ascoltiamo Primavera Romana. Questo brano è stato composto da Savino e Sopranzi. L'orchestra è Ferruzzi, questa canzone è incisa su un disco della Columbia color nero. Ascoltiamo la voce di Carlo Buti. Non sempre nelle incisioni di Carlo Buti viene riferita nell'etichetta l'orchestra che lo accompagna. Qui abbiamo l'orchestra Ferruzzi.

voce di Carlo Buti che ci ha portato alla primavera, ma alla primavera romana. Abbiamo ascoltato questo brano sì della voce di Carlo Buti, ma anche dall'orchestra Ferrucci, e anche perché Savino e Sopranzi hanno voluto comporre questo brano che noi abbiamo ascoltato e abbiamo goduto della primavera anche se non siamo a Roma. Sotto le stelle, Romolo Balzani ha composto questa canzone che ascoltiamo con accompagnamento dell'Orchestra della Musica Leggera della Unione Musicisti di Roma. Rimaniamo a Roma con la musica allora. Possiamo ascoltare Sotto le stelle. La voce è di Claudio Villa. Questo brano è stato registrato in presenza del pubblico al Teatro Quirino in Roma.

applausi meritati, come avete sentito sia all'inizio come al termine della canzone, in quanto questa è stata una registrazione effettuata al Teatro Quirino in Roma. Di Romolo Balzani abbiamo ascoltato Sotto le stelle, la voce, come molto nota, quasi nemmeno dire di chi è il cantante, però bisogna dirlo anche per dovere professionale. Abbiamo ascoltato questo brano dal titolo Sotto le stelle. E veniamo adesso al signor Enrico da Torino, e abbiamo messo in onda alcune canzoni da lui richieste e adesso voglio metterne un'altra, perché la canzone ha due titoli, Mai più, e un'altra ha per titolo Forse mai più. Nini Serena ha interpretato questo brano, Mai più l'abbiamo già ascoltato da Carlo Buti, se mai lo ascoltiamo di nuovo, ma non importa. Forse mai più, con una voce di mezzo soprano molto profonda, da Nini Serena.

stiamo ascoltando Forse Mai Più con la voce di Nino Sarena. Abbiamo ascoltato anche quest'altra canzone, ben diversa da Mai Più. Questa era intitolata Forse Mai Più, Nini Sarena. E il gentile ascoltatore ha richiesto anche un'altra canzone, Non Dirmi Nulla. Abbiamo trovato questa versione con la voce di Giorgio Consolini.

non voglio più pensare a te. Spero che dovunque io vada non ti possa mai ritrovare.

poi abbiamo già vissuto quel romanzo d'amore ed è vano sperare.

È passato tanto tempo, comincia così questa canzone interpretata da Giorgio Consolini. Ed è passato tanto tempo dalla richiesta di questa canzone da parte del signor Enrico a Torino, ma purtroppo ma anche per fortuna, però purtroppo ogni tanto anche le apparecchiature si guastano e voi sapete, trovare un tecnico che le rimetta in quadro, già con un idraulico e un elettricista è dura, con quelle del computer ancora di più. Siamo salvati allora grazie al signore che mi ha messo a posto il computer e grazie anche alla possibilità di mettere in onda queste canzoni, così abbiamo soddisfatto anche, penso, le richieste del signor Enrico da Torino, anche se è passato un po' di tempo, non per colpa nostra. Dopo questa canzone abbastanza romantica andiamo a fare un giretto con Il Cavallino. Severin e John hanno composto Corri Cavallino, un brano che possiamo ascoltare, questa versione con il trio Aurora, trio degli anni 40, orchestra Bazzizza, 1943.

Abbiamo ascoltato Corvi Cavallino, le voci erano delle Trio Aurora anni 40, infatti l'incisione era del 1943. Severin e John hanno composto il brano e apprezzabile anche l'intermezzo musicale che ha eseguito Pippo Bazzizza con la sua chitarra. E difatti Pippo Bazzizza, ottimo direttore di orchestra e anche ottimo alla chitarra. Abbiamo ascoltato questo brano e proseguiamo con la richiesta di una gentile ascoltatore per la voce di Gino Latilla. Abbiamo ascoltato prima però questo Corvi Cavallino, ricorrenti sono le canzoni, e adesso non si sprona più o non si frusta più o non si tirano le briglie al cavallino per correre dalla persona amata, un pedale oppure una manopola per la moto e via a tutta birra, come si diceva una volta, e poi dopo speriamo si possa usare la testa anche in questi casi per non combinare disastri, perché si va dalla persona magari simpatica. Carmen Garinei e Giovannini hanno composto Simpatica, è una incisione del 1958 dalla commedia musicale L'adorabile Giulio. Non so di quale Giulio si tratti, però possiamo ascoltare questo brano con la voce di Gino Latilla, Angelini e 10 strumenti.

per la soddisfazione di un'ascoltatrice e penso anche di tante ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo ascoltato dal 1958 la voce di Gino Latilla, simpatica la canzone, composta da famosi come Kramer, Galinei e Giovannini. Angelini e 10 strumenti accompagnava la voce di Gino Latilla. Pensiamo adesso a essere un po' più giovani. Luciano Glori vuole interpretare una canzone che ha per titolo È meraviglioso essere giovani.

Incisione dal 1943, orchestra Bazzizza e Silvana Fioresi. Boschi ha composto Canzoni per voi, e potrebbe essere anche un titolo di un programma come il nostro qui a RNC Radio Nichilino in Blu. Noi invece ascoltiamo questa interpretazione.

E dopo aver ascoltato canzoni per voi con la voce di Silvana Fioresi e Orchestra Bazzizza, due note per terminare il programma di oggi ancora con James Last e la sua orchestra, Spanish Ice.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E anche oggi abbiamo terminato questo programma e termino con un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, eccetto il sabato, per i nostri prossimi programmi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC, Notte di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, adagio affettuoso, dalla sonata numero 2 in fa maggiore, opera 9, per violoncello e pianoforte, Dario De Stefano violoncello, Maurizio Barbaro pianoforte.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 2 in fa maggiore, opera 9, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano violoncello, Maurizio Barbaro pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini, Tancredi, atto primo, di tanti palpiti. Tancredi e Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani.

Di Gioachino Rossini, dall'atto primo di Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti. Le voci parallele di Tancredi erano di Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani. Note di classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach. Pianista Gianluca Cascioli. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella. RNC Note di classica. Note di jazz. Duke Ellington, William Strayhorn. Suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Danza dei fiori e marcia. Adattamento orchestrale di Jeff Tysik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tyszek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, Vivo e strepitoso, Scena e canto gitano, Allegretto, Fandango asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssens.

0: Di Nicolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down, con i piedi,
1: con le mani. Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: fortissimo, tu sei.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime, meno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
2: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice, incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
4: Don Walter Onano è il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dello sport.
5: Intanto l'ufficio non ha ufficio, nel senso che è un po' una parte della pastorale che si occupa in modo particolare di avere un contatto con la realtà che dentro la nostra chiesa diocesana vivono questa espressione particolare dello sport, e quindi un'interazione con le associazioni, con le varie società che si occupano di sport. È chiaro che poi dentro questo contesto la pastorale si ramifica attraverso soprattutto i ragazzi che vanno a scuola, che vivono le esperienze degli oratori.
4: La mission dell'ufficio del servizio di pastorale dello sport è quella di parlare e di portare il Vangelo anche nei campi di calcio.
5: È la mission innanzitutto dell'ufficio della pastorale dello sport in particolare, ma è anche la mission che ci siamo dati noi sacerdoti, che 20 anni fa abbiamo pensato di creare una nazionale di preti, che ha assunto il nome un po' goliardico, se vogliamo, ma anche poetico, di Selessao della nazionale italiana, ma è voluta essere internazionale, perché poi alla fine dentro il contesto, ecco, delle nostre diocesi ci sono anche tanti sacerdoti che provengono da nazioni diverse, dall'Africa, dal Sud America in modo particolare, e che quindi interagiscono con noi e poi sono entrati stabilmente nella nostra associazione. Anche dentro il contesto poi della formazione seminario ho assunto un po' le redini dell'organizzatore dei vari tornei, delle varie partite, insomma è stata una scuola che ci ha accompagnato, e poi da sacerdote un po' si è tralasciata questa parte importante, bella e anche gratificante per certi aspetti, proprio perché si incontrano tante persone dentro i contesti non solo delle parrocchie ma anche, ecco, delle varie società sportive dei paesi o delle parrocchie dove si va a vivere l'esperienza da parroci o vice parroci.
4: Tutto ciò dimostra un'attenzione, una sensibilità particolare da parte della Chiesa per la promozione del valore dello sport.
5: Da poco Papa Leone ha scritto una bellissima lettera agli sportivi, in modo particolare a quelli che partivano per le Olimpiadi invernali a Cortina, a Milano, insomma c'è stato un po' tante ragioni. E dentro questo contesto ha ripreso tantissimi discorsi, tantissimi documenti che sono stati prodotti nel tempo dai papi, dalla Chiesa cattolica per lo sport. Il valore più importante, secondo me, oggi più che mai è quello della pace.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: attento che si muore.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: keeps my telephone. In blu, la radio con tante radio dentro.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

problema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finta.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC Torino.
1: In blu 2000 news.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA-Iran, e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, ecco la trega ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime, almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
3: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
2: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Conti, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati anche questa mattina, ultimo appuntamento della settimana in diretta, questo venerdì 10 di luglio con me Federico fino a mezzogiorno, ma anche ultimo appuntamento prima di insomma due settimane di stop, di pausa, ci ritroveremo poi a partire dall'ultima settimana di questo mese di luglio. Fino a mezzogiorno pronti per aggiornarvi con tutte le novità principali di giornata, con innanzitutto lo spazio legato al meteo. Tra poco approfondiremo un po' la questione sul nostro territorio regionale e anche poi a livello complessivo su tutto il nostro paese, come andrà in sostanza anche il weekend alle prese con questa nuova ondata di caldo e poi le conseguenze insomma dell'ambiente, della natura così secca anche in Piemonte. Insomma, l'emergenza legata agli incendi tra Gran Paradiso, provincia di Vercelli, la Val d'Ossola con addirittura 600 ettari in cenere, un paese evacuato a causa dell'aria diventata irrespirabile. Insomma, monitoreremo un po' tutta la situazione, le aree più a rischio del nostro Piemonte e poi nella seconda parte le novità a livello internazionale tra il Medio Oriente e Ucraina, lo sport nell'ultima parte con sicuramente il calcio, i mondiali, il primo quarto di finale che si è giocato ieri sera, Francia-Marocco 2-0, quindi in semifinale ci vanno i Blé. Quest'oggi altra sfida, quella tra Spagna e Belgio, per scoprire anche il primo accoppiamento della prima semifinale di questo mondiale e poi il Tour de France, forse potremmo dire da ieri pomeriggio, intorno a cos'erano tipo le 5 del pomeriggio, Tour de France finito, chiuso, assegnato, potremmo dire, forse vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, perché Pogacar da padrone ha sbriciolato letteralmente il record del Tourmalet. Vedremo anche comunque la frazione di oggi dove porterà la corsa in giallo. Tutto questo nel corso della nostra diretta sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta@rncweb.it.

0: Galateo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo Signor Mele.

Ed eccoci, eccoci pronti al nuovo aggiornamento della situazione, l'evoluzione anche meteo per i prossimi giorni, ma anche le prossime ore sul nostro territorio regionale. Un promontorio anticiclonico che coinvolge tutto il Mediterraneo centrale, ad est sui Balcani e ovest sull'Atlantico centrale. Due depressioni lo contornano e la prima depressione, traslando lievemente ad ovest, causa lievi infiltrazioni fresche in quota che destabilizzano l'atmosfera quest'oggi sui settori alpini. Temporali quindi e rovesci dovrebbero attivarsi sui rilievi e poi spostarsi anche alle zone pedemontane. Potranno sconfinare fin verso le pianure, soprattutto quelle meridionali. Per domani, sabato, ancora tempo instabile con fenomeni più estesi nel corso del pomeriggio e localmente intensi. Le temperature sono previste in lieve calo e poi in generale ripresa nella giornata di domenica. Allora, nel dettaglio, quest'oggi, venerdì 10 luglio, cielo poco parzialmente nuvoloso nella prima parte di giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali a partire dalla fascia montana e pedemontana con successivo interessamento delle pianure. Rovesci temporali sparsi dalla tarda mattinata sulle Alpi, in estensione prima alle aree pedemontane, poi nel corso del tardo pomeriggio alle zone di pianura e collina, in particolare quelle centro-meridionali. Venti deboli o moderati occidentali sulle Alpi, variabili altrove, con rinforzi da est e nord-est al mattino e su zone di pianura e collina. Possibili locali grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali quest'oggi. Ad Asti la temperatura minima di 19 gradi, la massima di 33, per Cuneo 21 gradi la minima, 30 la massima, a Torino 23 gradi il valore minimo, 34 quello massimo. Domani sabato 11 luglio irregolarmente nuvoloso il cielo con cumuli in fase di accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione alle zone di pianura e collina. Deboli rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine nord-occidentali, rovesci temporali più diffusi da metà giornata sulle zone montane e pedemontane, in estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento in serata. Venti deboli o localmente moderati da ovest-sud-ovest in montagna e in intensificazione pomeridiana, variabili altrove anche per domani. Saranno possibili locali grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi. Infine le temperature, il quadro per la giornata di domani ci dà 19 gradi di minima per Asti con 32 di valore massimo. A Cuneo 21 gradi la minima, 29 soltanto, verrebbe da dire, di massima, e a Torino temperature domani fra i 22 gradi di minima e i 30 gradi di massima.

0: Francesco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre alle 10:25 minuti su RNC. È l'Italia sempre stretta, no? Nella morsa del caldo africano. Sono ormai 48 i giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler di certo mollare già la sua presa, eh? Secondo gli esperti l'anticiclone porterà ancora una nuova escalation termica con punte fino a 40 gradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al prossimo 23 di luglio. Il meteo.it infatti conferma che siamo entrati a tutti gli effetti nel nuovo clima del XXI secolo, una lunghissima fase anomala che, va detto, ha colpito fino ad oggi in modo intenso soprattutto il centro nord. Al sud si sono vissute giornate che oggi definiremo quasi normali, ma che in realtà risultano caldissime se confrontate con i parametri di appena 30 o 40 anni fa. Le speranze di un imminente refrigerio purtroppo si infrangono contro gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici. Siamo nel pieno della terza ondata di caldo africano e la data di fine incubo inizialmente prevista per il 20 luglio è stata inesorabilmente spostata un po' più in avanti. Dovremo resistere almeno fino a giovedì 23 luglio. Ci prepariamo dunque ad affrontare un'altra fiammata lunghissima della durata di almeno 15 giorni, ricalcando esattamente lo schema opprimente della seconda ondata vissuta tra il 17 giugno e il 1 luglio. I dettagli previsionali indicano un inesorabile peggioramento, con il caldo destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine ci aspettano comunque valori elevati. Venerdì il podio del caldo spetterà a Toscana, Campania con 37 gradi, a Firenze seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36. Durante il weekend avremo il primo forte sussulto sulla Sardegna con Oristano che schizzerà a 39 gradi. Il caldo inizierà a farsi sentire diffusamente anche al sud stavolta, Foggia 37, Benevento ancora 36, mentre al centro si boccheggerà a Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte inchiodate sui 36 gradi all'ombra. Il peggio però busserà alle porte a partire da lunedì in un'inesorabile cavalcata termica che raggiungerà l'apice nella giornata poi di giovedì 16 luglio. La previsione per questa terza fase del caldo africano è un vero e proprio bollettino medico per le nostre città: 40 gradi previsti per Oristano e Nuoro, 39 a Firenze e Terni, 38 in una lunga lista di città malate che include Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza. Non andrà meglio nelle due principali metropoli italiane, Roma e Milano, che sfioreranno i 37-38. Inutile insomma stare a sottolinearlo, stiamo parlando di temperature che corrispondono, in alcuni casi superano anche quelle, no, della piena febbre umana, sottoponendo i nostri corpi quindi a uno stress biometeorologico estremo. Per trovare un barlume così di speranza e una magra consolazione dobbiamo aggrapparci alla data del 23 luglio. In quei giorni il sollievo dalla calura africana dovrebbe concretizzarsi grazie al graduale movimento della cupola anticiclonica verso est. Se in queste ore il centro di fuoco dell'anticiclone staziona ancora sulla Francia e a metà mese si piazzerà esattamente sopra di noi, sopra l'Italia, dal 23 luglio il mostro africano dovrebbe finalmente traslare verso i Balcani e quindi l'area rovente si dirigerà verso Albania, Bulgaria e Grecia, dove con ogni probabilità l'anticiclone andrà a mietere nuovi record storici. Per noi invece potrebbe significare in questo caso il tanto agognato ritorno a una certa normalità.
2: Scusa.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Zucchero con la sua Bacco per Bacco, canzone di 20 anni fa ormai. Allora veniamo invece all'attualità qui su RNC, perché purtroppo è allarme incendi in tutta la nostra regione, il Piemonte, con decine di fronti attivi in giro per la regione, un continuo dispiegamento di vigili del fuoco, volontari AIB, elicotteri e 6 aerei Canadair. Stanno bruciando purtroppo riserve naturali come il Parco del Gran Paradiso, centinaia di ettari di bosco, con le fiamme che stanno sfiorando anche le abitazioni in provincia di Vercelli. La situazione più critica nel vercellese, dove i fronti di fuoco minacciano i centri abitati a Cravagliana. Le fiamme sono arrivate a 200 metri dalle prime case del centro cittadino, 250 metri dalle frazioni di Colla, Bruga, Brugarolo e a 600 metri dalle abitazioni di Valbella Superiore. Dopo c'è stato uno scavalcamento in cresta dal versante nord, con i vigili del fuoco al lavoro coordinato dal posto di comando di Piano delle Fate. Sempre nel vercellese si registrano focolai attivi in quota a Boccioleto Fervento, col fronte a 800 metri da alcune baite, e a Cervatto, dove un incendio in cresta sta interessando il parco della Valsesia. I vigili del fuoco sono in azione anche nel Verbano Cusio Ossola, dove rimangono attivi 3 incendi. A Premosello operano su 3 fronti che interessano il Parco Nazionale della Val Grande, l'Alpe La Piana, vicino ad alcune baite, la zona verso l'abitato di Cuzzago. In Val Vigezzo, quasi al confine quindi con la Svizzera, il forte vento ha causato la riattivazione del focolaio d'alta quota. Per contenerlo, i pompieri hanno predisposto apposite vasche di rifornimento per gli elicotteri. Allarme anche per la situazione a Bagno Anzino, dove squadre di terra presidiano la zona protezione ravvicinata di una baita minacciata. Fino in provincia di Torino, i vigili del fuoco e il personale antincendi boschivi sono impegnati per contrastare l'incendio che interessa il paese di Valprato Soana e nel parco del Gran Paradiso. Lì ci sono 2 fronti attivi: il versante ovest è battuto dai lanci di un Canadair, mentre ad est un incendio si estende per circa 300 metri verso la Pineta. Per contrastare questa situazione, la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Sulle temperature molto elevate e la scarsa piovosità purtroppo non possiamo incidere, dice l'assessore regionale della protezione civile Marco Gabusi, ma siamo sempre in prima linea per contenere al massimo il pericolo e per intervenire rapidamente. Determinante in questa attività è l'apporto di tutte le componenti del sistema, che desidero ringraziare, ha detto. Il provvedimento di massima pericolosità è stato adottato sulla base del bollettino del centro funzionale di ARPA Piemonte. Per le elevate temperature previste un ulteriore aumento e comporta il divieto, lo ricordiamo, di bruciare eventuali residui vegetali, agricoli e forestali, di accendere fuochi entro 100 metri dai boschi e di compiere qualsiasi comportamento che possa provocare l'incendio.

innesco di un incendio, compreso l'uso di lanterne volanti e di fiamme libere non controllabili e mozziconi anche. La misura resterà in vigore fino a quando il calo delle temperature e l'arrivo delle precipitazioni, speriamo già oggi, sulle aree montane consentiranno una riduzione del rischio

Benson Boone, The Time of My Life. Stiamo parlando insomma dell'emergenza incendi purtroppo in Piemonte. Andiamo dove il fuoco sta avanzando in maniera inesorabile. Siamo nell'Alto Piemonte, dove questo vasto incendio sta divorando i boschi della Valdossola. Infatti nelle ultime 24 ore, questi sono gli ultimi aggiornamenti disponibili, la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 oltre 600 ettari. Massima preoccupazione a Premosello Chiovenda, che è un comune ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. In questi giorni il caldo intenso ma secco, non afoso, e la brezza hanno creato questo mix micidiale che favorisce poi il propagarsi delle fiamme. Ieri in tutto il Piemonte è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità. Questa sera è la speranza, una serie di temporali prima sulle montagne e poi in estensione sulle pianure potrebbero dare una svolta e una mano anche a tutti coloro che stanno lavorando per limitare la propagazione di questi incendi, insomma una svolta alla situazione. A fare le spese dell'emergenza sono soprattutto i residenti della frazione di Colloro, che è il villaggio più vicino al fronte del fuoco. L'aria resa irrespirabile anche dal fumo ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata in via precauzionale. Le operazioni organizzate dal comune in sinergia con la Croce Rossa locale e la Protezione Civile del Verbano hanno coinvolto circa 120 persone, una quindicina di residenti invece scelto di rimanere sul posto. Sul fronte del monitoraggio ambientale, i tecnici di ARPA Piemonte hanno raggiunto il posto di coordinamento avanzato dei vigili del fuoco ad Anzola d'Ossola per controllare i livelli di inquinamento. L'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati conferma la gravità dello scenario. I dati della stazione di Domodossola evidenziano un incremento significativo dei valori di micropolveri e black carbon. Gli effetti del gigantesco rogo sono visibili anche a chilometri di distanza. A Domodossola l'odore di bruciato è intenso, mentre a Villa d'Ossola e Beura Cardezza la visibilità è pesantemente compromessa da fumo e cenere. La colonna di fumo ha ormai risalito l'intera vallata fino alla Val Formazza. Sul posto per supervisionare i complessi interventi di spegnimento è arrivato anche il comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Alessandro Paola. Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha avuto un colloquio telefonico col sindaco di Premosello, Elio Fovanna, e oggi a mezzogiorno, accompagnato dagli assessori Marco Gabusi alla Protezione Civile e Matteo Marnati all'ambiente, effettuerà un sopralluogo nell'area colpita per fare il punto insieme ai soccorritori. Ma l'allarme si sposta anche nella vicina Valle d'Aosta. La presidenza della regione, in accordo con l'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali, comunica che la situazione climatica ha provocato l'estensione del pericolo per l'innesco e la propagazione di incendi nei boschi anche valdostani. Per questo è stato decretato in tutta la valle lo stato di grave pericolosità da oggi e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano stabilmente il livello di pericolo, con tutti i conseguenti divieti a partire da quello di accendere fuochi nelle zone a rischio, mettere in azione motori non adeguatamente protetti.

L'ultima canzone erano Giuli e Biagio Antonacci, naturalmente riconoscibilissimo, qui su RNC alle 10.53 in questo istante, venerdì 10 di luglio. Tra poco in arrivo ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appeso ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la rifineria di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso. In Brianza oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti. Io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in blu.

Pure Shores dal 2000, le All Saints ad aprire la nostra seconda ora insieme in diretta su RNC alle 11:08 minuti in questo venerdì 10 di luglio. Insieme a me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, l'ultima ora insieme prima della pausa per un paio di settimane. Tra poco, sempre sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it, ci occuperemo delle novità a livello internazionale con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi tutto lo sport con il calcio a livello di mondiali naturalmente e il Tour de France, quello che è accaduto ieri e cosa ci aspetta per la frazione di quest'oggi. Vi ricordo il numero per interagire con noi attraverso i vostri messaggi: 345 32 33 124. Per le email invece c'è diretta@rncweb.it.

Strega Comanda insieme a Francesca Michelin qui su RNC alle 11:12 minuti in questo istante. Allora, le notizie di oggi: Medio Oriente con l'Iran che ha un nuovo piano per uccidere il presidente americano Donald Trump. A scriverlo è il Wall Street Journal, secondo il quale Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Questa scoperta segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e l'Iran. Da anni l'Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l'assassinio di Qassem Soleimani, un alto generale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente americano. Sono il primo della lista, ha detto Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Israele pronto a unirsi ai raid americani sull'Iran, attende il via libera del presidente americano. Vediamo alle notizie di questa prima parte di giornata. Nonostante i nuovi attacchi militari, Stati Uniti e Iran comunque continuano i colloqui tecnici sul programma nucleare nel tentativo di raggiungere una soluzione diplomatica. Quindi, al di là di tutto, insomma, le intenzioni sembrerebbero esserci. Lo riferisce la CNN, citando un funzionario americano, secondo cui sono in corso anche contatti riservati per ridurre le tensioni. La strategia di Washington sarebbe quella di alternare azioni militari e pause, lasciando spazio alla diplomazia e evitando un'ulteriore escalation del conflitto. La de-escalation tra Iran e Stati Uniti è di fondamentale importanza per sostenere la ripresa economica globale, lo ha dichiarato il ministro delle finanze francese Roland Lescure, sottolineando che le tensioni nello stretto di Hormuz, snodo cruciale come sappiamo per il commercio energetico a livello mondiale, hanno già pesato sulla crescita europea. L'inflazione è diminuita e la fiducia delle imprese sta migliorando, ma abbiamo bisogno che le tensioni si allentino, ha affermato al suo arrivo all'Ecofin di Bruxelles. Scende il prezzo del gas naturale in Europa, che perde circa il 2%, si attesta intorno ai 49,2 euro per megawattora. A favorire il ribasso sono le notizie sulla prosecuzione dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, che attenuano i timori di un'escalation in Medio Oriente e di nuove interruzioni delle forniture energetiche attraverso lo stretto di Hormuz. Gli investitori restano comunque vigili dopo il forte rialzo registrato nelle ultime sedute a seguito degli scontri militari tra Washington e Teheran. Stati Uniti e Pakistan intanto lavorano a un piano per superare lo stallo politico in Libia. Secondo Reuters, la proposta prevede un governo di transizione di 36 mesi guidato dall'attuale premier di Tripoli Abdul Hamid Dbeibah, esponente di primo piano delle forze dell'est. L'iniziativa, sostenuta anche da Qatar, Turchia e Arabia Saudita, punta a sbloccare il nodo delle leggi elettorali e della gestione delle entrate petrolifere. Parallelamente, l'inviato della Casa Bianca Massad Boulos è impegnato in una missione diplomatica tra Tripoli e Bengasi.

Stars insieme ai Rolling Stones. Allora passiamo all'Ucraina. C'è il Cremlino che prende nota dell'annuncio di Donald Trump di voler fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza degli europei, vogliono contribuire alla pace. Per quanto riguarda i Patriot, sì, è un fatto evidente che gli Stati Uniti continuano a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, lo sappiamo, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax, ma allo stesso tempo c'è una certa duplicità nella posizione degli Stati Uniti, che a differenza degli europei mantengono il desiderio di contribuire a un processo di pace, ha aggiunto Peskov. Più le forze di Kiev intensificheranno gli attacchi in profondità sul territorio russo, ha avvertito, più Mosca estenderà le conquiste nel nord dell'Ucraina per creare una zona cuscinetto. Le ultime di giornata, anche in questo caso c'è un attacco di droni ucraini che ha provocato un incendio nella raffineria Ilsky nella regione russa di Rostov. La scorsa notte le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 376 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Sempre le autorità russe dicono di aver sventato un presunto attacco ucraino contro un aeroporto militare nella regione di Rostov, che secondo Mosca avrebbe dovuto essere condotto con droni FPV dotati di sistemi di intelligenza artificiale. Lo riferisce la TASS, citando il Servizio Federale di Sicurezza Russo, FSB. Secondo l'FSB, la direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, il GUR, stava preparando un attacco terroristico su larga scala contro la base militare di Rostov sul Don. I servizi russi sostengono di aver individuato un cittadino russo che sarebbe stato reclutato dall'intelligence di Kiev con la promessa di un compenso economico dopo l'esecuzione dell'operazione. L'FSB afferma che il piano prevedeva l'impiego di 13 droni FPV, ciascuno equipaggiato con un sistema di intelligenza artificiale e con una carica esplosiva superiore a 1 chilogrammo di tritolo equivalente. L'obiettivo sarebbe stato quello di distruggere le infrastrutture dell'aeroporto militare, uccidere il personale e danneggiare gli aeromobili presenti nella base militare. Secondo la ricostruzione fornita dall'FSB, il presunto esecutore avrebbe denunciato il piano alle autorità russe, consentendo di bloccare l'operazione nella fase preparatoria. Infine, l'ultima notizia per ora: un civile è rimasto ucciso, 4 sono i feriti in attacchi di droni ucraini contro la parte della regione ucraina di Donetsk sotto il controllo russo, lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione filorussa Denis Pushilin. Una persona è stata uccisa, altri 4 civili sono rimasti feriti a seguito dell'aggressione di Kiev, si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Pushilin, citato dall'agenzia Interfax. Gli attacchi hanno danneggiato un'abitazione, 5 infrastrutture civili, 4 autobus, 9 veicoli speciali, un camion e un'auto dei distretti urbani di Donetsk e Gorlovka e nei distretti municipali di Novoazovsk, Starobeshevo, Volnovakha e Volodarsk, si legge inoltre nel comunicato.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Il ricordo di Bonnie Tyler dal 1983 con un super successo come Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler morta ieri all'età di 75 anni. Passiamo al mondiale, il programma dei quarti di finale dei mondiali 2026 che si è aperto ieri con Francia-Marocco, la sfida come da previsioni tesa e nervosa. Il 28esimo lo scotto lo paga niente di meno che Mbappé, che si fa parare da Bounou un rigore concesso per un fallo commesso da Mazraoui proprio su colui che ha già segnato finora 7 gol. Non va tanto meglio a Digne, che in pieno recupero esplode un mancino da fuori che sbatte sulla traversa. Insomma, la sfida sembrerebbe essere stregata fino a quel punto per la nazionale di Deschamps, ma ancora di più per Mbappé, che però al 60esimo si riscatta con un gran destro che si insacca all'altezza del secondo palo su pregevole imbucata di Due. Il numero 10 aggancia così Messi a quota 8 gol. Alla collezione al 66esimo si aggiunge un assist, quello servito in velocità a Dembélé, che con una rasoiata di destro da fuori chiude il match a doppia mandata. Pur dopo un primo tempo di sofferenza e anche sprechi e di ottime parate del portiere marocchino, i transalpini avanzano in semifinale e ora aspettano la vincente di Spagna-Belgio, sperando in buone notizie anche sulle condizioni fisiche di Mbappé, uscito leggermente claudicante con una caviglia malconcia dopo qualche botta di troppo subita, mentre i nordafricani si congedano dal torneo con la sensazione forse di non essersela giocata a pieno, preferendo curare la fase difensiva anche con una linea azzardata piuttosto alta anziché cercare quelle sortite offensive che avrebbero magari potuto cambiare il copione di questo quarto di finale. Secondo quarto di finale che si disputa invece quest'oggi al Sophie Stadium di Inglewood, Los Angeles. Spagna e Belgio si sfidano per raggiungere la Francia nella prima semifinale del mondiale. Le Furie Rosse sono reduci dal successo di misura nel derby iberico col Portogallo, steso 1-0 dalla rete nel finale di Merino. La selezione allenata da Roberto Martinez invece ha dato seguito alla rocambolesca vittoria nei sedicesimi contro il Senegal, sconfiggendo per 4-1 gli Stati Uniti. Grande protagonista del turno scorso l'atalantino De Ketelaere, autore di una doppietta contro gli americani, ai quali Lukaku ha rifilato la sua terza rete in questa edizione della kermesse iridata. Sono quattro invece i sigilli dell'iberico Oyarzabal per i Diavoli Rossi. Questo si tratta del terzo quarto di finale negli ultimi quattro mondiali. In due occasioni il Belgio è riuscito anche a strappare il pass per la semifinale, e anche la Spagna ha superato questo ostacolo in due circostanze. Spagna e Belgio si sono affrontate due volte in precedenza in un mondiale di calcio con un bilancio in perfetta parità, una vittoria a testa. Il primo scontro risale ai quarti di finale del 1986 in Messico, quando i Diavoli Rossi ebbero la meglio sugli avversari ai calci di rigore. Juan Sulemans portò in vantaggio il Belgio, ma Juan Señor pareggiò i conti a 5 minuti dalla fine, prolungando la sfida ai tempi supplementari. Poiché nessuna delle due squadre riuscì a trovare il gol decisivo, si andò ai tiri dal dischetto e il Belgio si impose per 5-4 grazie alla trasformazione decisiva di Theo van der Elst, che regalò alla sua squadra l'accesso alle semifinali. Le due selezioni poi si sfidarono nuovamente quattro anni più tardi nella fase a gironi del

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Era una Four to the Floor, la canzone di Offenbach, la canzone in realtà degli Star Sailor nella versione remix in questo 2026 firmata Offenbach. Allora, invece c'è sul Tour de France, insomma, la firma di Tadej Pogacar, perché nella tappa di ieri, la numero 6 del Tour, che aveva nel menu tra gli altri il Col d'Aspen e il Col du Tourmalet, sulla prima ascesa lui Team Emirates XRG ha fatto le prove generali imprimendo il suo ritmo, e sulla seconda ascesa, quella che mette in palio il Souvenir Jacques Godet, che finisce nella bacheca appunto di Tadej Pogacar, che scatta insieme a Isaac Del Toro a 4,8 km dallo scollinamento, per poi restare da solo staccando i vari Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipovic, Paul Sixa e Juan Ayuso. La progressione dello sloveno prosegue inesorabile poi anche in discesa, quando avvengono due eventi che toccano in negativo a distanza la maglia gialla Thorstein Traen. Prima il sorpasso virtuale in classifica generale, nonostante un gap che al mattino ammontava ben 7 minuti 53 secondi, e poi una caduta proprio del norvegese, che chiude così nel peggiore dei modi il suo sogno in giallo, quello di Pogacar, che fissa in 43 minuti e 2 secondi il nuovo primato di scalata del Col du Tourmalet dal versante di Saint-Méry-de-Campagne. Prosegue ritrovando la maglia gialla, oltre al 15° successo stagionale, 23° totale al Tour, il secondo in questa edizione, e poi ci sono i distacchi già pesantissimi rifilati a tutti i rivali, in primis su Vingegaard, col quale Pogacar al mattino era appaiato in classifica e che poi a fine della tappa paga un gap ben più pesante rispetto a quello ipotizzato.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica su RNC. Allora, veniamo anche alla frazione di oggi: prima le montagne, poi le pianure. Al Tour de France 2026 si torna, diciamo, a riposare, tra virgolette, così si può dire. La settima tappa sarà infatti oggi dedicata nuovamente ai velocisti, dopo le fatiche in cima al Tourmalet nella giornata di ieri, dove Pogacar ha deciso di porre il suo marchio autoritario sul Tour, attaccando a 50 km dal traguardo e sfilandosi tutti gli avversari di ruota, compreso il suo rivale più accreditato, quello Jonas Vingegaard, che forse ha capito l'impossibilità, almeno nel 2026, di fare doppietta Giro Tour. Respinto ancora una volta Remco Evenepoel, che si è confermato poco adatto alle grandi corse a tappe al cospetto dei grandi interpreti mondiali, ma ancora in lotta comunque per il podio. Fatto sta che lo sloveno ha vinto in solitaria con ben 2 minuti e 38 secondi su Vingegaard e 2:57 sul gruppetto composto da Del Toro, Evenepoel, Sexa, Lipovic, Ayuso e Schielmose. In classifica generale lo sloveno ha scavato il solco con 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 su Del Toro, 3:30 su Evenepoel, 3:34 su Ayuso. Insomma, si gioca per il podio, perché per il primo posto Pogacar appare famelico, imbattibile come sempre. Oggi tappa, dicevamo, per rifiatare, con tanta pianura, con i Pirenei alle spalle, lo sguardo è rivolto verso Bordeaux. Il gruppo attraverserà quindi le foreste delle Landes, che offrono un'opportunità per i velocisti in una tappa sostanzialmente pianeggiante. Da Ectemoe a Bordeaux sono 175 km, c'è un solo GPM, ma di quarta categoria, che non offrirà nemmeno agli scattisti la possibilità di fare selezione sugli sprinter. Si viaggia in totale costante pianura per 130 km, transitando da La Brie, Luxe, e per arrivare alla Côte de Bégué, situata al chilometro 137, che misura 1,2 km al 4,4% di pendenza media. Finale ancora pianeggiante verso Bordeaux, dove la volata di gruppo appare davvero scontata. Tappa quindi disegnata appositamente per i velocisti, che sproneranno le rispettive squadre a riprendere la fuga di giornata eventuale, a propiziare un arrivo in volatona di gruppo. Olav Kooi ha vinto nella quinta tappa, il primo vero sprint del Tour, e si candida a fare doppietta, ma attenzione a Mads Pedersen, che ha come obiettivo la maglia verde, e Biniam Girmay, Jasper Philipsen e Tim Merlier, outsider Max Kanter e ancora Pascal Ackermann, Phil Bauhaus e Fernando Gaviria.

Save Me Tonight, David Guetta e Jennifer Lopez insieme a chiudere l'appuntamento di oggi, anche questa settimana. Io mi fermo qui, vi lascio con tutta l'informazione, tutte le ultime notizie di questa prima parte di giornata con la redazione nazionale di In Blu e il nostro GR Flash di mezzogiorno. Mi fermo anche per un paio di settimane, ma la programmazione di RNC naturalmente continuerà, nel corso di queste due settimane ci ritroviamo poi l'ultima settimana del mese di luglio nuovamente insieme in diretta. Un salutone a tutti, a presto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki, nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti, Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica ICMESA e il relativo disastro ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina era presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti, rimossa con una gru, prossima tappa la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a RNC Radio Nichelino in Blu con Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo. Un benvenuto di cuore per tutti e soprattutto per coloro che amano ancora le canzoni di tanti anni fa e amano ancora le incisioni a 78 giri, le incisioni del grammofono. Un benvenuto lo dà Aldo con la sua voce, ma certo non basta perché dobbiamo mettere tanta musica nei 40 minuti che abbiamo a nostra disposizione e i 40 minuti li vogliamo impegnare bene, come per aprire la trasmissione di oggi. Auguriamo quindi a tutti buon ascolto e benvenuti a questo nostro programma. Un famoso brano di Louis Guy che è stato lanciato dalla grandissima Edith Piaf, noi lo vogliamo ascoltare adesso da James Last e la sua orchestra. Lui stesso lo ha adattato, La Vie en Rose.

Inizio della trasmissione con La Vie en Rose, una vita in rosa, così come abbiamo potuto ascoltare da James Last e la sua orchestra. Tante variazioni per questo brano e tanta bellezza per l'apertura di questo nostro programma a RNC Radio Nichelino in Blu. A molti degli ascoltatori piace la primavera, ascoltiamo Primavera Romana. Questo brano è stato composto da Savino e Sopranzi. L'orchestra è Ferruzzi, questa canzone è incisa su un disco della Columbia color nero. Ascoltiamo la voce di Carlo Buti. Non sempre nelle incisioni di Carlo Buti viene riferita nell'etichetta l'orchestra che lo accompagna. Qui abbiamo l'orchestra Ferruzzi.

voce di Carlo Buti che ci ha portato alla primavera, ma alla primavera romana. Abbiamo ascoltato questo brano sì dalla voce di Carlo Buti, ma anche dall'orchestra Ferrucci, e anche perché Savino e Sopranzi hanno voluto comporre questo brano che noi abbiamo ascoltato e abbiamo goduto della primavera anche se non siamo a Roma. Sotto le stelle, Romolo Balzani ha composto questa canzone che ascoltiamo con accompagnamento dell'Orchestra della Musica Leggera della Unione Musicisti di Roma. Rimaniamo a Roma con la musica allora. Possiamo ascoltare Sotto le stelle. La voce è di Claudio Villa. Questo brano è stato registrato in presenza del pubblico al Teatro Quirino in Roma.

applausi meritati, come avete sentito sia all'inizio come al termine della canzone, in quanto questa è stata una registrazione effettuata al Teatro Quirino in Roma. Di Romolo Balzani abbiamo ascoltato Sotto le stelle, la voce, come molto nota, quasi nemmeno dire di chi è il cantante, però bisogna dirlo anche per dovere professionale. Abbiamo ascoltato questo brano dal titolo Sotto le stelle. E veniamo adesso al signor Enrico da Torino, e abbiamo messo in onda alcune canzoni da lui richieste e adesso voglio metterne un'altra, perché la canzone ha due titoli, Mai più, e un'altra ha per titolo Forse mai più. Nini Serena ha interpretato questo brano, Mai più l'abbiamo già ascoltato da Carlo Buti, semmai lo ascoltiamo di nuovo, ma non importa. Forse mai più, con una voce di mezzo soprano molto profonda, da Nini Serena.

Stiamo ascoltando Forse mai più con la voce di Nini Sarena. Abbiamo ascoltato anche quest'altra canzone, ben diversa da Mai più. Questa era intitolata Forse mai più, Nini Sarena. E il gentile ascoltatore ha richiesto anche un'altra canzone, Non dirmi nulla. Abbiamo trovato questa versione con la voce di Giorgio Consolini.

È passato tanto tempo, comincia così questa canzone interpretata da Giorgio Consolini. Ed è passato tanto tempo dalla richiesta di questa canzone da parte del signor Enrico a Torino. Ma purtroppo abbiamo, ma anche per fortuna, però purtroppo ogni tanto anche le apparecchiature si guastano e voi sapete, trovare un tecnico che le metta in quadro, già con un idraulico e un elettricista è dura, con quelle del computer ancora di più. Siamo salvati allora grazie al signore che mi ha messo a posto il computer e grazie anche alla possibilità di mettere in onda queste canzoni, così abbiamo soddisfatto anche, penso, le richieste del signor Enrico da Torino, anche se è passato un po' di tempo, non per colpa nostra. Dopo questa canzone abbastanza romantica andiamo a fare un giretto con Il Cavallino. Severin e John hanno composto Corri Cavallino, un brano che possiamo ascoltare, questa versione con il trio Aurora, trio degli anni 40, orchestra Bazzizza, 1943.

Abbiamo ascoltato Corvi Cavallino, le voci erano delle Trio Aurora anni 40, infatti l'incisione era del 1943. Severin e John hanno composto il brano e apprezzabile anche l'intermezzo musicale che ha eseguito Pippo Bazzizza con la sua chitarra. E difatti Pippo Bazzizza, ottimo direttore di orchestra e anche ottimo alla chitarra. Abbiamo ascoltato questo brano e proseguiamo con la richiesta di una gentile ascoltatore per la voce di Gino Latilla. Abbiamo ascoltato prima però questo Corvi Cavallino, ricorrenti sono le canzoni, e adesso non si sprona più o non si frusta più o non si tirano le briglie al cavallino per correre dalla persona amata, un pedale oppure una manopola per la moto e via a tutta birra, come si diceva una volta, e poi dopo speriamo che si possa usare la testa anche in questi casi per non combinare disastri, perché si va dalla persona magari simpatica. Carmen Garinei e Giovannini hanno composto Simpatica, è una incisione del 1958 dalla commedia musicale L'adorabile Giulio. Non so di quale Giulio si tratti, però possiamo ascoltare questo brano con la voce di Gino Latilla, Angelini e 10 strumenti.

per la soddisfazione di un'ascoltatrice e penso anche di tante ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo ascoltato dal 1958 la voce di Gino Latilla, simpatica la canzone, composta da famosi come Kramer, Galinei e Giovannini. Angelini e 10 strumenti accompagnava la voce di Gino Latilla. Pensiamo adesso a essere un po' più giovani. Luciano Glori vuole interpretare una canzone che ha per titolo È meraviglioso essere giovani.

Voce di Luciano Glori, il titolo è meraviglioso, essere giovani. E c'è anche il famoso proverbio: se il giovane sapesse e se il vecchio potesse. Però nessuno lo vuole imparare questo proverbio, però si imparerà proprio a proprie spese. È meraviglioso essere giovane, Luciano Glori. Il nostro programma prosegue con una incisione dal 1943, orchestra Bazzizza e Silvana Fioresi. Boschi ha composto Canzoni per voi, e potrebbe essere anche un titolo di un programma come il nostro qui a RNC Radio Nichilino in Blu. Noi invece ascoltiamo questa interpretazione.

E dopo aver ascoltato canzoni per voi con la voce di Silvana Fioresi e Orchestra Bazzizza, due note per terminare il programma di oggi ancora con James Last e la sua orchestra Spanish Eyes.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E anche oggi abbiamo terminato questo programma e termino con un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci tutti i giorni, eccetto il sabato, per i nostri prossimi programmi.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dede alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
1: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
0: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e Katz ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano. E sul fronte libanese la diplomazia si lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliane sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
3: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
4: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati. passati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso, in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
5: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
6: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
7: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile ma immediata, è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia, da parte sua, attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Ascione.
8: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpali accumulatesi per per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita sull'app Play 2000.
9: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

Lei, lei, lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi, poi, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel

0: vogliamo mai vincere.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: io sono
1: in Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos, nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
3: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
2: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera. Tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
1: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat. Nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026 e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Yeah.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi

26 21 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: NC in blu.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'Icmesa di Meda, il 10 luglio 1976, si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro, finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
1: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. La cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
1: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC in blu.
4: Non ho bisogno

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare, come sempre quando si tratta dei Vangeli. Vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. La libertà di coscienza, chiaramente affermata nei Vangeli, ha avuto difficoltà ad emergere nella Chiesa. È stata riconosciuta soltanto adesso, nel Concilio Vaticano II, ed è stata strenuamente combattuta dalle autorità religiose. Ci sono dei testi che oggi fanno sorridere o piangere, ma a quell'epoca hanno causato dei grandi dolori. Pensate, soltanto 2 secoli fa, nel 1832, Papa Gregorio XVI scrive un'enciclica, la Mirari Vos, contro la libertà di coscienza, definendola pestilentissimo errore.

Vi leggo cosa c'è scritto in questa enciclica. Quella perversa opinione che per inganno di uomini malvagi si è propagata da tutte le parti, che la salvezza eterna dell'anima si può ottenere con qualunque professione di fede, purché si viva secondo la norma del giusto e dell'onesto. E da questa pestifera fonte di indifferentismo nasce quella sentenza assurda ed erronea, quel delirio che la libertà di coscienza deve essere affermata e rivendicata da ognuno. La libertà di coscienza, secondo questo Papa, era un delirio.

Dopo, per fortuna, la Chiesa le ci vuole un po' di tempo, forse troppo, cambia. Infatti, quella che per Papa Gregorio XVI era una perversa opinione nata dall'inganno di uomini malvagi, nel Concilio Vaticano II invece verrà considerata un'ispirazione dello Spirito. Infatti, nella Dichiarazione della Dignità Umana si scrive: ognuno sia tenuto a obbedire soltanto alla sua coscienza.

Vedete, pestilentissimo errore e invece il Concilio dice il contrario. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Ecco perché dicevo c'è sempre speranza, che la Chiesa prima o poi ci arrivi, ci mette un po', ma prima o poi ci arriva. Ma perché ci arrivi, e qui è importante sottolineare queste cose, perché noi siamo responsabili di questo. La Chiesa deve restare fedele alla verità evangelica.

Se Papa Gregorio aveva potuto affermare il contrario, è perché era una Chiesa che non era fedele alla volontà evangelica. Quando la Chiesa si avvicina, accoglie e comprende meglio il Vangelo, ecco che cambia. Fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli. Quando riconosce la forma di libertà religiosa, come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio che la favorisce.

Quindi, mentre Papa Gregorio non si poteva appellare al Vangelo per le sue affermazioni, il Concilio Vaticano dice che la Chiesa è fedele alla verità evangelica. E qui sta la nostra responsabilità. I cambi nella società e nella Chiesa non avvengono mai dall'alto. Chi sta in alto sta bene. Chi sta in alto desidera soltanto conservare la situazione così com'è e vede ogni cambiamento come un attentato alla propria sicurezza. I cambiamenti nella Chiesa e nella società avvengono sempre dalla base. Quindi è importante la comunità cristiana, che sia veramente questo santuario dove brilla la luce di Dio. Prima o poi questa luce di Dio arriverà agli altri.

Ma continuiamo allora la reprimenda dei farisei. Forse qualcuno dei capi gli ha creduto? La religione mantiene le persone in una condizione infantile. Quando uno entra in un gruppo religioso, in un'istituzione religiosa, rinuncia alla propria libertà. L'istituzione religiosa ti dà sicurezza, ma a condizione che tu rinunci alla tua libertà. Da quel momento tu non sei più capace di pensare con la tua testa, ma devi obbedire a quello che un superiore o un capo ti dirà di fare. Quindi è l'obbedienza che ti mantiene in una condizione infantile. Hai sempre bisogno di un'autorità alla quale rivolgerti.

Con Gesù tutto questo cambia. Quando Gesù mette le condizioni per entrare nella comunità, dice: chi avrà lasciato il padre, la madre, la moglie, i campi, i figli, riceverà 100 volte in madri, mogli, figli e campi, e il padre lo lascia fuori. Il padre che indica l'autorità si lascia, perché l'unico padre che c'è nella comunità è il Padre dei cieli. E noi abbiamo visto che non governa gli uomini emanando leggi che loro devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore, il suo stesso spirito. Allora Gesù invece vuole persone mature, vuole persone che ragionino con la propria testa e camminino con le proprie gambe. Ed ecco la reazione stizzita che continua: ma questa gentaglia, usano un termine dispregiativo che indicava i bifolchi, i cafoni, quelli che secondo la tradizione non sarebbero potuti risuscitare. Ogni ebreo, ogni giorno, deve recitare 3 benedizioni che dicono: benedetto colui che mi ha fatto uomo, che non mi ha fatto pagano, né donna, né ignorante o bifolco. È la stessa espressione che adopera l'Evangelista per questa gente. I capi spirituali del popolo nutrono in realtà un profondo disprezzo nei confronti della gente. Tanto più aumenta questo disprezzo se sentono che la gente sfugge al loro controllo. Per loro benedizione o maledizione sono derivati dall'osservanza o meno della legge che loro impongono su quanti non la conoscono. Vedete, non dicono: questa gente non conosce la legge, è maledetta. Invocano l'ultima delle 12 maledizioni che nel libro del Deuteronomio sono scagliate contro chi non osserva la legge, che diceva: maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge per metterla in pratica. Quindi i farisei manipolano la legge per esercitare il loro dominio. Sono i farisei che dicono quello che bisogna fare e quello che è proibito per essere graditi al Signore, e chi osa contraddirli è semplicemente maledetto. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: State
0: RNC in blu.
1: State ascoltando RNC.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'Icmesa di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, corsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Antidrammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Pier Achille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civil stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina. Mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
7: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilsky nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema, perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
9: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
10: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
11: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è di bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: RNC Note di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa. Presieduta da Don Richard, accogliamo il celebrante con il canto, quello che abbiamo udito.

Thank you.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Gesù ci invita a essere prudenti come i serpenti e semplici come colombe. Quando facciamo le nostre cose, quando testimoniamo alla buona novella. Allora, per poter celebrare realmente questi santi misteri, riconosciamoci bisognosi della sua misericordia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio, che Dio regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io ti guarirò dalla loro infedeltà, ti amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'ulivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano. Fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.

pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.

Tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del mio cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami d'issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

0: Alleluia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre e il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città d'Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Gloria a

delle parole di Gesù, che il Vangelo possono sembrarci così dure, come ha detto ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Il Signore non permette che ai suoi discepoli apostoli una vita facile, una testimonianza facile. Annunciare il Vangelo comporta incomprensioni, rifiuti, talvolta anche persecuzioni. Ma Gesù non ci lasci soli. Ci invita a essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe, confidando che lo Spirito Santo parlerà attraverso di noi. Noi viviamo momenti in cui ci sentiamo fragili, anche pochi, scoraggiati. Il Signore ci ricorda che non siamo mai abbandonati, non siamo mai soli, e Lui è sempre in mezzo a noi. Dove sono due o tre, nel Suo nome, e Lui è in mezzo a loro. Ci affidiamo questo insegnamento e facciamo la nostra parte, anche se diventiamo pochi, che rimaniamo pochi, che frequenta, che professa la fede cristiana, cerchiamo di rimanere fedeli e andare avanti, continuare a fare la nostra parte, perché il Signore gestisce la sua chiesa, la sua messa, in modo in cui anche a volte non sappiamo dire o capire meglio. Quanto siamo fedeli al suo Vangelo, Egli cammina con noi e ci dona la forza necessaria per affrontare ogni prova, ogni cambiamento, anche le scelte pastorali che facciamo. A volte non è che tutti sono contenti, ma se ascoltiamo anche il commento di ognuno di noi, diventa più difficile. Ma quando ci uniamo e pensiamo proprio forte con Dio stesso in mezzo a noi, spero che le scelte che facciamo saranno le vie al momento difficili, ma saranno le vie migliori, non perfetti, ma almeno una scelta. Abbiamo fatto qualcosa, abbiamo provato, perché la complessità della vita attuale non è facile, non ci sono unici vie di fare, ma insieme possiamo sempre provare e fare qualcosa con l'aiuto di Dio stesso, di portare avanti questa buona novella, la missione di Gesù, che ha cambiato il mondo, che ci ha unito anche in tutto il mondo come figli di Dio che siamo realmente. Allora chiediamo oggi la grazia di essere cristiani coraggiosi, che non si vergognano dalla propria fede, prudenti nelle scelte, semplici nel cuore e sempre fiduciosi nella presenza del Signore. E così possiamo continuare ad andare avanti e testimoniare anche quando il mondo sembra di cambiare altrove, fuori della richiesta di Gesù, del Vangelo stesso. Quei pochi che siamo rimasti continuiamo a svolgere questa missione con tutto il coraggio e con lo Spirito Santo sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo e rivolgiamo le nostre preghiere, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. In ogni richiesta diciamo: Dio nostra speranza, ascoltaci. Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
0: La nostra speranza, ascoltaci.
1: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo. Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo. Ognuno di noi accolga l'amore che in questo tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
0: Ricordiamo ai nostri cari fratelli e sorelle che sono ritornati alla casa del Signore, Beatrice Decima, Pavanello, Adriana, Vedova Zulian, El Vasario, Ferrero Anna Maria, Pizza Antonio, Martis Mario del Ticimano, Ciacato Gino, Panero Matteo, poi aggiungiamo Comba Sapastiano, Sardù Giugina, Pilacazzi Linda e di fuori della famiglia Pizza e Vacchiano. Per loro noi ti preghiamo. Uno della nostra speranza, ascoltaci. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte e fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregato, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e buono di salvezza, lodarti, renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della ricreazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diede grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché già eri degni di stare alla tua presenza. Grazie perché già eri degni di stare alla tua presenza a compiere il

0: nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dagli oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo che non abbandonarci Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria di
1: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace. Non guarderai i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, che dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di essere santo.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in desimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andiate in pace. Buona serata a tutti.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare luccica, Attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

0: Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente da paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
2: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora, italiane o straniere, si sono aggiunti questi ragazzi e per questo abbiamo pensato di chiedere aiuto e collaborazione a dei ragazzi giovani volontari che potessero affiancare, essere una presenza all'interno del dormitorio, condividere un pezzo di strada insieme alle persone che noi stiamo accompagnando dal punto di vista del loro percorso, dal punto di vista dei documenti.
1: In stretta collaborazione con la pastorale giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abri Monsieur Vincent.
3: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni. E mi aspettavo un servizio di mensa ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo, e i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
1: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni, rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
2: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8x1000.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Ogni lunedì il signor Weinberg veniva alla fattoria, come era stato convenuto. Era un ometto dall'aspetto scaltro, con due lunghe basette ai lati del viso, un avvocato nel senso più stretto della parola, ma abbastanza astuto da aver capito prima di ogni altro che la fattoria degli animali avrebbe avuto bisogno di un mediatore e che la mediazione non sarebbe stata da disprezzarsi. Gli animali osservavano il suo andirivieni con una specie di terrore e lo evitavano il più possibile. Tuttavia la vista di Napoleon, che su quattro zampe dava ordini a Weinberg, che stava ritto su due, li riempiva di orgoglio e in parte li riconciliava con la nuova sistemazione. I loro rapporti con la razza umana non erano ora gli stessi di prima. Gli uomini non odiavano meno la fattoria degli animali ora che essa prosperava, anzi, l'odiavano di più. Tutti ritenevano come articolo di fede

0: dovevano condurre i loro affari. Un sintomo di questo rispetto si rivelava nel fatto che avevano cominciato a chiamare la fattoria degli animali col suo nome e avevano smesso la pretesa che si chiamasse fattoria padronale. Né più si facevano paladini di Jones, che, perduta la speranza di rientrare nella sua proprietà, era andato a vivere in un'altra parte della contea. Se non attraverso Whymper, nessun contatto v'era ancora fra la fattoria degli animali e il mondo di fuori. Ma correvano voci insistenti che Napoleon stesse per contrarre rapporti di affari con il signor Pilkington di Foxwood o con il signor Frederick di Pinchfield, ma mai fu osservato con tutti e due simultaneamente. Intorno a quest'epoca, improvvisamente i maiali entrarono nella casa colonica e vi presero residenza. E ancora agli animali parve di ricordare che una decisione contraria a questo fosse stata presa nei primi tempi, e ancora Clarinetto seppe convincere che non si trattava precisamente di ciò. Era assolutamente necessario, disse, che i maiali, che erano il cervello della fattoria, avessero un posto tranquillo ove lavorare. Era anche più conforme alla dignità del capo, perché negli ultimi tempi egli aveva preso a designare Napoleon col titolo di capo. Vivere in una casa che non sia un porcile. Tuttavia gli animali furono turbati nell'udire che i maiali non solo prendevano i pasti in cucina e usavano il salotto come luogo di ricreazione, ma che anche dormivano nei letti. Gondrano commentò la cosa col suo solito «Napoleon ha sempre ragione». Ma Berta, che credeva ricordare un veto assoluto contro i letti, andò verso il fondo del granaio e cercò di decifrare i 7 comandamenti là scritti. Sentendosi incapace di leggere più che singole lettere, si recò in cerca di Muriel.
1: «Muriel», disse, «leggimi il 4º comandamento. Non dice qualcosa circa il non dover dormire mai in un letto?» Con grande difficoltà Muriel compitò. «Dice: nessun animale dovrà dormire in un letto con lenzuola», annunciò finalmente.
0: Che strano! Berta non ricordava che il 4º comandamento avesse mai fatto menzione di lenzuola. Ma poiché così era scritto sul muro, così doveva essere. E Clarinetto, che per caso passava in quel momento seguito da 2 o 3 cani, poté metter la cosa nella sua vera luce.
1: «Allora, compagni, avete udito che noi maiali dormiamo ora nei letti della casa colonica? E perché no? Non supporrete certo che ci fu mai regolamento contro i letti. Un letto significa semplicemente un luogo su cui si dorme. Un mucchio di paglia in una stalla è, propriamente parlando, un letto. Il regolamento era contro le lenzuola, che sono un'invenzione umana. Noi abbiamo tolto le lenzuola dai letti e dormiamo fra le coperte. E che letti comodi sono! Ma non più comodi di quanto faccia noi bisogno, se lo posso assicurare, compagni. Con tutto il lavoro di cervello che ci tocca fare, non vorrete privarci del nostro riposo, non è vero, compagni? Non vorrete che noi ci sentiamo troppo stanchi per fare tutto il nostro dovere? Certo, nessuno di voi desidera il ritorno di Jones».
0: Gli animali lo rassicurarono subito su questo punto e più nulla fu detto sui maiali che dormivano nei letti della casa colonica. E quando, qualche giorno dopo, fu annunciato che da quel momento in avanti i maiali si sarebbero

0: Alzati il mattino un'ora più tardi degli altri animali, non si levò lagnanza alcuna. Col giungere dell'autunno gli animali erano stanchi ma felici. L'anno era stato duro e dopo la vendita di una parte del fieno e del grano, i magazzini dei viveri per l'inverno non erano troppo pieni, ma il mulino compensava di tutto. Allora era quasi costruito a metà. Dopo la mietitura vi fu un periodo di tempo asciutto e sereno e gli animali raddoppiarono i propri sforzi pensando che valesse la pena affaticarsi tutto il giorno avanti e indietro trascinando blocchi di pietra se così facendo potevano alzare le mura di un altro piede. Gondrano usciva talvolta anche la notte e lavorava per un'ora o due al chiarore della luna piena. Nei momenti di riposo gli animali si aggiravano attorno al mulino, a metà costruito, ammirando la robustezza e la perpendicolarità dei suoi muri e meravigliandosi di essere stati capaci di fabbricare una cosa tanto imponente. Solo il vecchio Benjamin rifiutava il suo entusiasmo al mulino, benché, come al solito, non dicesse nulla oltre la frase sibillina che gli asini hanno la vita lunga. Venne novembre con rabbiosi venti di sud-ovest. La costruzione fu sospesa perché era ormai troppo umido per poter mescolare il cemento. Una notte, infine, il vento si scatenò con tanta violenza che i fabbricati tremavano sulle loro fondamenta e le tegole volavano dal tetto del granaio. Le galline si svegliarono, schiamazzando terrorizzate, perché tutte simultaneamente avevano sognato di udire in distanza un colpo di fucile. Il mattino seguente gli animali uscirono dalle loro stalle e trovarono che l'asta della bandiera era stata abbattuta e che un olmo presso il frutteto era stato divelto come un fuscello. Avevano appena osservato ciò quando un grido di disperazione uscì dalla gola di ognuno di loro. Una vista terribile si parò dinanzi ai loro occhi. Il mulino a vento era crollato. In massa si precipitarono sul posto. Napoleon, che raramente si muoveva oltre il passo, correva in testa a tutti. Sì, il frutto delle loro fatiche giaceva là, raso al suolo dalle fondamenta. Le pietre che avevano spezzato e trasportato con tanto duro lavoro erano sparse tutto attorno. Incapaci di parlare, fissavano tristemente quel mucchio di blocchi crollati. Napoleon passeggiava su e giù in silenzio, annusando ogni tanto il terreno. La sua coda si era fatta rigida e si muoveva nervosamente, segno di intensa attività mentale. A un tratto si fermò come se fosse riuscito a concretare il suo pensiero. «Compagni», disse quietamente, «sapete chi è il responsabile di questo? Sapete chi è il nemico che è venuto stanotte e ha distrutto il nostro mulino?» «Palla di neve!» ruggì all'improvviso con voce tonante. «Palla di neve ha fatto questo!» «Malignamente, credendo di distruggere i nostri piani e vendicarsi dell'ignominiosa espulsione, questo traditore, col favore della notte, si è introdotto qui e ha distrutto il nostro lavoro di quasi un anno. Compagni, io qui pronuncio sentenza di morte contro Palla di Neve. Eroe animale di seconda classe e quattro galloni di mele e quell'animale che farà di lui giustizia. 8 galloni a chiunque lo prenderà vivo. Gli animali furono oltremodo sdegnati nell'apprendere che Palla di Neve era colpevole di simile azione. Si alzò un grido di condanna e ognuno incominciò a pensare al modo di impadronirsi di Palla di Neve se mai fosse tornato. Quasi subito, a poca distanza dalla collinetta, vennero scoperte le impronte di un maiale. Le tracce non si prolungavano che per pochi metri, ma parevano condurre a un foro nello steccato. Napoleon le fiutò accuratamente e decretò che erano di Palla di Neve. La sua opinione era che Palla di Neve fosse venuto nella direzione di Foxwood. «Non più indugi, compagni!» gridò Napoleon dopo aver esaminato le impronte. «C'è lavoro da fare! Stamane stesso cominceremo a riedificare il mulino e continueremo a fabbricare durante tutto l'inverno, piova o faccia sole. Insegneremo a quel miserabile traditore che non si distrugge facilmente il nostro lavoro. Ricordate, compagni, nessun mutamento deve essere apportato ai nostri piani. Essi saranno tutti condotti a termine. Avanti, compagni! Evviva il mulino a vento! Evviva la fattoria degli animali!»
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale.

0: Natale, Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: chill.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi

0: lascia darsi, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

RNC Note di Classica. Samuel Barber, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

0: Di Samuel Barber abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14, Gil Shaham Violino, London Symphony Orchestra, direttore Andre Previn.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Gabriel Fauré da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani. Abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. De Crescenzo Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese, registrazione del 1942, Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento, Adagio allegro molto dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Columbia Symphony Orchestra. Direttore Bruno Walter Schlesinger.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo, Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in Mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer.

Di Frédéric Chopin abbiamo trasmesso il terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11, per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer. RNC, note di classica. Niccolò Paganini, sonata Napoleone, per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Sonata Napoleone per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di musica al cinema. Non era passato molto tempo dall'avvento del cinema sonoro e i registi si resero conto di quale straordinaria importanza potesse avere la musica, non soltanto per aumentare la potenza dell'immagine, ma anche per amplificare le emozioni con la sua straordinaria capacità di suggestione e la sua intensa forza evocatrice. Richard Adenzel, Concerto di Varsavia, composto per il film Dangerous Moonlight. Pianista Leo Litwin. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

di Richard Adinsel abbiamo ascoltato Concerto di Varsavia, composto per il film Dangerous Moonlight. Pianista Leo Litwin, con la Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Alexander Jaroslevich, vissuto tra il 1220 e il 1263, principe di Novgorod e gran principe di Vladimir. Figlio di Jaroslav Vsevolodovich, ereditò il principato di Novgorod nel 1236, proprio quando la Russia, già invasa dai mongoli, era minacciata da una crociata degli svedesi, dei lituani e degli ordini militari teutonici. Il 15 luglio 1240 sconfisse gli svedesi sulle rive della Nieva e da qui il soprannome di Nievski. Nell'aprile 1242 vinse i cavalieri portaspada germanici sui ghiacci del Gran Lago di Pskov,

fu canonizzato dalla Chiesa ortodossa. Una preziosa immagine di Aleksandr Nevskij si può ammirare a Mosca nella cattedrale dell'Arcangelo Michele. Le gesta di Aleksandr Jaroslevich, detto Nevskij, sono state riprese in un grande film dal regista Eisenstein e per tale film Sergei Prokofiev scrisse la colonna sonora. Sergei Prokofiev, Aleksandr Nevskij, opera 78. La Russia sotto il giogo dei mongoli, canzone di Aleksandr Nevskij, i crociati a Pskov, sorgi popolo russo, battaglia sul ghiaccio, i morti sul campo di battaglia, ingresso di Aleksandr Nevskij a Pskov. Contralto Lili Chukasian, Westminster Choir, direttore del coro Warren Martin, New York Philharmonic Orchestra, direttore Thomas Schippers.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Alexander Nevsky, opera 78, cantata per contralto, coro e orchestra, composta per l'omonimo film di Eisenstein. Contralto Lily Chukasian, Westminster Choir, direttore del coro Warren Martin, New York Philharmonic Orchestra, direttore Thomas Schippers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Nel film Il grande dittatore del 1940, Charlie Chaplin, tragicamente esilarante nella sua caustica parodia di Adolf Hitler, troviamo la danza ungherese numero 5 di Johannes Brahms. I virtuosi ungheresi, direttore Györgyi Györivanirat, registrazione dal vivo, settembre musica 1994.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la danza ungherese numero 5, nella esecuzione dei virtuosi ungheresi sotto la direzione di Györgyi Gyuri-Vanirath. Registrazione dal vivo, settembre musica 1994.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Luchino Visconti, regista cinematografico e anche operistico di grande signorilità, eleganza e sensibilità, era musicalmente colto, avendo studiato violoncello. La sua profonda conoscenza della musica e la sua abilità di abbinarla alle immagini lo hanno ripetutamente condotto alle fonti della musica classica. Per il film Morte a Venezia ha utilizzato l'adagietto quarto movimento dalla sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, che ora ascolteremo nei suoi cinque movimenti. Parte prima, marcia funebre, a passo misurato come un corteo, tempestosamente mosso con la più grande veemenza. Parte seconda, scherzo con forza ma non troppo veloce. Parte terza, adagietto molto lento, rondò finale allegro, allegro, giocoso, fresco. New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.